0: Rick Classic na nyimbo ile yake Vaulile. Vya kutondola ndi ese 59, nyimbo yake ya munafasi 59.
1: Come on, come on. Nelo, Nelo, indika jana Nelo, Nelo, Nelo, ingulia bata Nelo, wetu

0: drogo da Golia. E no mala la bonene.
1: Fraterno Eduardo Carimo, come provincia io Zambesi.